0: di Sorriso è tutta da ballare.
1: Sono le 3:01.
2: Ripetete con me?
3: Il volume e ti sei immaginato dall'altra parte. Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Sorriso.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.

0: buttatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Sono le 4:00.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Sorriso.
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 0 minuti.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Sorriso.
4: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Sorriso!
10: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai. Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso.
2: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 7:05.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
4: È il momento di Ma che bella domenica!

La tiritera con Massimo Siviero, Giuseppe Spinelli, una bella compagnia a darvi il buongiorno qui su Radio Sorriso, qualche minuto dopo le ore 7 del mattino in questa domenica caldissima, domenica giorno 9 del mese di agosto. Moglie mia, non ti conosco. Questo è il famoso detto, no? Si usa ancora? No, perché di moglie io non ne ho più, insomma, non c'è traccia di moglie, di due che ho sposato all'epoca. Va bene, buongiorno, Giovanni Zani in diretta con voi, questa è la vostra Radio Sorriso, abbiamo le solite due ore da condividere.

Momento Meneaito su Radio Sorriso con Sandrino Piva. Uè, ragazzi, è il momento dell'oroscopo di Radio Sorriso. Come ogni domenica noi vi leggiamo anche l'oroscopo, non possiamo farvelo mancare. Primi tre segni, Ariete, saprete catturare al volo le opportunità grazie ad un eccellente spirito di osservazione e ad un'attenzione sempre più desta. Nelle faccende sentimentali prendete l'iniziativa, basterà un messaggio tenero e chiaro per sbloccare una situazione incerta. Segno del Toro, le pesanti dissonanze planetarie complicheranno la vita privata e lavorativa. Dovrete prendere atto di alcuni recenti cambiamenti, modificando almeno in parte il vostro modo di comportarvi. La linea dura non sempre paga e a volte la dolcezza è l'arma migliore. Segno dei Gemelli, con la luna nel segno, sarà un gioco da ragazzi portare a termine un progetto che vi preme molto, ottenere miglioramenti desiderati nel lavoro, risolvere tanti piccoli problemi, accettare una richiesta particolare del partner storico o di uno nuovo. E adesso la musica con Katia Belli, che riprende un pezzo che ha vinto anche Sanremo con i Jalis, Fiumi di parole.

Domenicale con Brunella Gersi, Vuela Alto. Serve che io traduca, no? È abbastanza comprensibile. Vuela Alto. Allora, spazio oroscopo, siamo arrivati al segno del Cancro. Il desiderio di fare tutto in una volta può farvi perdere di vista l'opportunità di agire con prudenza. I progetti, è vero, sono numerosi, ma proprio per questo bisogna affrontarli uno per volta. Una nuova conoscenza vi creerà un'incertezza durante la serata. Leone, l'eloquenza e il senso dell'opportunità vi faciliteranno nei rapporti. Lo spirito pratico sarà un eccellente suggeritore, saprete cogliere tutte le sfumature di ciò che diranno gli altri. Esprimerete le vostre idee con garbo e raccoglierete decisamente molti consensi. Vediamo il segno della Vergine. La luna porterà ansie e preoccupazioni, ma il resto del quadro astrale indica che è il momento di usare la vostra intraprendenza per pianificare un progetto che vi sta particolarmente a cuore. Non cercate alibi, potete farcela a patto di impegnarvi a fondo. E adesso anche agli amici che appartengono agli ultimi tre segni dello zodiaco dedichiamo una canzone, anzi due. La prima delle quali è una bella cumbia con la Danimos Band, è la cumbia del gladiatore.

0: L'orchestra di Castellina Pasi con la polca dal titolo Arriva la banda, attenzione, arriva, arriva, arriva, andale, andale, andale, andiamo, è il momento di fare la colazione assieme, no, o meglio, la prima pausa con il caffettino, andiamo.
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Softair Go. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova? Del gusto è la prova.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

gli amici, o meglio amici soltanto, l'orchestra di Fabio Corazza su Radio Sorriso in questa domenica d'agosto. Bobby Solo cantava: è domenica d'agosto, che caldo fa, la spiaggia è un girarrosto. Come siamo messi nelle zone di spiaggia? È già un girarrosto la spiaggia? Fatemi sapere, 345 48 45 663, spazio oroscopo che continua con la Bilancia. Non aprite il vostro cuore ad una persona da poco conosciuta, spesso le apparenze ingannano. Non arrabbiatevi con un amico perché si è permesso di farvi notare certi vostri errori. Se rifletterete un po', vi renderete conto che ha perfettamente ragione. Tocca allo Scorpione. Con un collega evitate le solite discussioni. Se vuole, lasciategli dire la sua, ma in modo che lo scambio prenda una piega positiva e costruttiva. Nel campo amoroso dovrete fronteggiare il problema dell'insofferenza per i legami troppo stretti o complicati. Vediamo il segno del Sagittario. Nel campo professionale si prevede qualche fatica, ma non mancheranno risultati soddisfacenti per tutti, anche sotto il profilo finanziario. In amore sarà più prudente mantenere comportamenti e rapporti collaudati piuttosto che cercare situazioni nuove. E adesso abbiamo un tango, e che tango, ragazzi, con Walter Losi Gonzalo.

nostra Philadelphia, la voce è quella riconoscibilissima di Rosita dell'orchestra in Philadelphia, con questo mix dedicato alle canzoni e ai grandi successi di una straordinaria Laura Pausini. Ma buongiorno, buona domenica, siete con noi Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi sta parlando questo giovincello di quasi 63 anni, Giovanni Zani, che adesso vi fa sentire anche Mario Riccardi.

Bomba la laica, Andrea Barbanera su Sorriso, amici 345 48 45 663. Anche oggi i messaggi sono tantissimi, come si suol dire, piovono. È una bella pioggerellina di messaggi che noi leggiamo sempre molto volentieri. Se in questo 9 di agosto festeggiate qualsiasi cosa, fatemelo sapere, no? Utilizzando questo numero di Way. Giovanni, oggi è il mio anniversario di matrimonio, oggi è il mio compleanno, il mio onomastico, dai che si festeggia assieme.

0: state ascoltando Ma che bella domenica!
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leon d'Oro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farma Chiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 8:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: Ali migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Trapelata la mancanza di munizioni destinate alla guerra in Iran, Trump ordina la caccia a quelli che definisce traditori divulgatori, punito l'ex segretario dell'aviazione USA, Kendall, per le rivelazioni sul nuovo Air Force One, mancante di finestrini e parabrezza. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta 1-1, MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole, tennis, Dardery ai quarti di Montreal, battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima, nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Sorriso!
12: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Su Radio Sorriso, gruppo editoriale Bagutti con il brano del mese che segna anche l'inizio di quella che è la nostra seconda parte, seconda ora di ma che bella domenica, ma che bella giornata questa domenica 9 del mese di agosto. Si può non mettere una canzone di domenica dei Girasole, ma assolutamente no, qualcosa che ricordi la nostra bellissima Venezia.

polca, è una, o meglio, è una mini polca con Davide Salvi qui su Radio Sorriso. E adesso la nostra mattina continua con i Vandali. Ci stanno i Vandali. E immediatamente dopo noi cominceremo a spalmarvi, a celebrare i santi del giorno, a vedere cosa è successo in data 9 di agosto nel tempo, e soprattutto andremo a vedere tra i personaggi famosi chi festeggia il compleanno tra qualche minuto qui su Sorriso.

Su Radio Sorriso, momento Alli Galli con Ketty Orchestra Piva e il Giro Tondo. E allora, adesso andiamo a vedere che santi festeggiare, quali sono i santi che celebriamo in questa domenica 9 di agosto. Davanti a tutti San Romano Martire, poi Santa Teresa Benedetta della Croce, pure lei martire, e Santi Fermo e Rustico. Se festeggiate il vostro onomastico, fatemelo sapere, tanti auguri soprattutto da Radio Sorriso. Vediamo un po', 1173, 9 di agosto, iniziavano i lavori della Torre di Pisa, la costruzione del campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta, poi diventato famoso in tutto il mondo per la sua pendenza e come Torre di Pisa, ok? 1173, 9 di agosto. Il 9 di agosto del 1930 l'esordio di Betty Boop con il cortometraggio Dizzy Dishes. E vabbè, gli appassionati naturalmente di Betty Boop sapranno di cosa sto parlando. Altri fatti non vengono segnalati, quindi prima di andare ad incontrare i personaggi famosi, ad omaggiare i personaggi famosi che festeggiano il compleanno, io direi di andare avanti con la musica. E che musica maestra! Maestra Alida Ferrarese con Il profumo del mare.

0: Questa è la mazurka di Raul Casadei dal titolo Gattasciugova. E prima di andare a festeggiare, ad omaggiare i personaggi famosi che oggi festeggiano il loro compleanno, abbiamo l'ultima pausa. L'ultima pausa della nostra domenica insieme.
1: State ascoltando Ma che bella domenica! Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Tutto a posto a Ferragosto?
1: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle Edizioni Musicali Trevisan.
1: Edizioni Musicali Trevisan con il brano del mese qui su Radio Sorriso, e adesso è il momento di andare ad omaggiare, a celebrare nel paradiso di grandi artisti Enzo Biagi. È nato il 9 di agosto del 1920, nato a Lizzano in Belvedere in provincia di Bologna, è considerato tra i padri del giornalismo italiano, fu popolare anche come conduttore televisivo. Va bene, Tony Servillo invece, nato il 9 di agosto del 1959, nato ad Afragola in provincia di Napoli. Il vero nome è Marco Antonio Servillo, col nome d'arte di Tony Servillo, figura tra le star del cinema italiano più apprezzate anche all'estero. Del 1963, quindi una classe, la nostra è una classe di ferro, Whitney Houston. Stata una cantante, perché purtroppo sapete la tragica fine che ha fatto, insomma, è stata una cantante ed attrice americana ricordata anche come una delle voci più belle della storia della musica. Auguri lì nel paradiso dei grandi artisti anche a Whitney Houston. Ricordiamo Romano Prodi del 39, quanti anni fa? Fate i conti, 9 di agosto del 1939, nato a Scandiano in provincia di Reggio Emilia, è un politico di lungo corso, presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana dal 96 al 98 e dal 2006 al 2008. Mi festeggia anche Pippo Inzaghi. Pippo, questo è stato un bomber fotonico, la carriera di Pippo Inzaghi, insomma, la conosciamo tutti. Ora allenatore di calcio, non poteva fare altro, no Pippo, no? Da bomber, da giocatore ad allenatore, la strada sua. Va bene, auguri anche a Pippo Inzaghi, auguri a voi popolo di Sorrisini se in questo 9 di agosto festeggiate qualsiasi cosa. Adesso prendi la pecora, questa è la canzone che sentiamo con Gianni Drudi.

che viene, l'amore che va, è l'orchestra straordinaria di Paolo Bertoli qui su Radio Sorriso. Ma buona domenica ancora, una domenica d'estate, una domenica d'agosto con la compagnia ideale, la vostra radio preferita, perché ditelo che Radio Sorriso è la vostra radio preferita, la radio del vostro cuoricino. E adesso Orchestra Borghesi.

sì, gran bel momento musicale con l'orchestra Borghesi e a ruota anche ritorna amore di Michele Rodella. Ragazzi, guardate l'orologio, siamo giunti al termine, è finita questa puntata domenicale di Ma che bella giornata. Io vi saluto, vi bacio, vi auguro un sacco di belle cose, vi do appuntamento naturalmente a domani come al solito in primissima parte del giorno lunedì, ore 6 del mattino. Vi lascio con una straordinaria Annalisa Simeoni.

0: Avete ascoltato? Ma che bella domenica!
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgoricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 9:00.
0: A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Secondo l'Iran è il momento migliore per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian invita a superare lo stallo né guerra né paese. Pace. Per i media israeliani, Tel Aviv pronta ad attacchi unilaterali se gli USA rinunceranno all'escalation bellica. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1, MotoGP a Silverstone dalle 14, Aprilia di Martin in pole, tennis, Darderi ai quarti di Montreal, battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima, nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sorriso!
10: È il momento di Ciao Ciao Domenica!

Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio grande a tutti voi, una buona domenica, oggi 9 agosto in compagnia del vostro Patrick qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in questa bella domenica d'agosto, il 345 48 45 663 via WhatsApp con il vostro messaggino e la vostra dedica della canzone, insomma, che preferite, oppure telefonatemi allo 04 23 73 6680 o 736681. Vi ricordo che sarò qui a tenervi compagnia fino alle ore 12 e mi raccomando, vi aspetto sempre numerosi come di consueto, insomma. Un abbraccio a tutti voi e allora ho scelto per iniziare questa domenica una buona giornata con la voce del grande Ruggero Scandiuzzi per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ce l'ascoltiamo e ce la balliamo se possiamo. Un abbraccio a tutti voi e mi raccomando, vi aspetto numerosi.

E ci siamo ascoltati anche questo bellissimo valzer con il grande evento qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 12. E mi raccomando, belle dediche richieste, ragazzi. E allora rientriamo in studio perché arrivano anche le prime dediche richieste della giornata. Andiamo a salutare subito l'amica Erminia di Brescia che mi ha richiesto la prossima canzone, che è 20 anni con Omar Codazzi. E poi andremo ad accontentare anche l'amica Angelica di San Daniele del Friuli che mi ha richiesto Guardami negli occhi di Al Rangone. Però intanto ci ascoltiamo Omar Codazzi per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo, insieme al vostro Patrick, in questa domenica 9 agosto. Sono le 9:14 minuti e fino alle 12 sarò qui ad accontentarvi.

E ci siamo ascoltati Guardami negli occhi di Al Rangone per l'amica Angelica di San Daniele del Friuli. È su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai in questa domenica. E allora andiamo sempre avanti con le belle canzoni che mi richiedete tramite WhatsApp al 345 48 45 663 e telefonandomi anche allo 04 23 73 66 80 in questa domenica 9 agosto. Accontentiamo subito l'amico Tony di Bosco Chiesa Nuova in provincia di Verona che ci ha richiesto la canzone Chiquitita con Daniele Cordani. E poi accontenteremo ovviamente anche l'amica Anna di Padova con Piccolo Fiore dei Girasoli. Però intanto ci ascoltiamo questa Chiquitita per voi su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica. Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Sorriso!
5: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: E ringraziamo anche le Edizioni Sa Project per il brano del mese, questo Mojito con la voce di Pamela e l'orchestra di Daniele Cordani su Radio Sorriso. Eccola qua. E andiamo sempre con le belle richieste che arrivano tramite messaggino. Salutiamo Lara di Trieste che ci ha richiesto il prossimo brano dal titolo Avrai dei Barcellona e la dedica a Lori. Grazie mille, grazie a te Lara, un abbraccio grande. Poi andiamo a salutare l'amica Sara di Camponogara. Ciao Sara, che dice ciao Patrick, e allora questa mattina mi farai compagnia finché arrivo a Cittadella. Un abbraccio a te Sara. Mi dispiace ma la canzone che hai richiesto è già passata e non posso inserirla. Comunque ti mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio e buon viaggio verso Cittadella. Un abbraccio a te. Poi accontenteremo ovviamente anche l'amico Angelo di Castelcovati che dice buongiorno signor Patrick, il tempo è tiranno, perciò se possibile vorrei sentire la Vedova Nera di Castellina Pasi. Allora intanto ci ascoltiamo questa Avrai con i Barcellona per l'amica Lara di Trieste.

E questa era la Vedova Nera con una bella polca con Castellina Pasi per l'amico Angelo di Castelcovati e la moglie Egle, a cui mando un bacio e un abbraccio grande, grande, grande. Ma proseguiamo con le belle dediche e richieste che arrivano anche tramite messaggio. Eccolo qua, l'amico che ci ha scritto: buongiorno, sono Paolo di Coccaglio in provincia di Brescia, vorrei ascoltare se possibile una canzone dedicata a Papa Francesco. E allora Diego Zamboni ha interpretato questa bellissima canzone dal titolo Il Papa dei Poveri. L'ascoltiamo subito e poi accontenteremo l'amico Paolo di Spilimbergo con il tango bolero. Intanto ci ascoltiamo Il Papa dei Poveri, questa canzone dedicata da Papa Francesco da parte di Diego Zamboni, ma soprattutto per l'amico Paolo di Coccaglio in provincia di Brescia, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 12.

0: E questo era il tango bolero per l'amico Paolo di Spilimbergo in provincia di Udine, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, insieme al vostro Patrick. Sono le 9.55, però starò qui fino alle 12. Proseguiamo sempre con le belle richieste che arrivano, ma arrivano anche dei messaggini vocali, quindi noi li facciamo ascoltare a voi che ascoltate appunto Radio Sorriso. Sentiamo un attimino l'amica Claudia di Bassano del Grappa.
1: Buongiorno Patrick.
0: Ciao.
1: Sono Claudia di Bassano del Grappa. Desideravo ascoltare di Marco e il clan Tu sei la fine del mondo, e la dedico a tutti i sorrisini. Ciao Patrick.
0: Grazie Claudia, un abbraccio a te, grazie per aver richiesto la tua canzone preferita qui a Radio Sorriso, e grazie per aver salutato ovviamente tutti gli ascoltatori che sono in ascolto, scusate il gioco di parole, in questo preciso istante. Andiamo ad ascoltare Tu sei la fine del mondo con Marco e il clan per te Claudia, poi salutiamo Danilo di San Giovanni Larione che fa l'ultimo giorno di vacanza oggi a Rimini, e poi salutiamo anche l'amica Sara di Jesolo. Ciao Sara, un abbraccio grande anche a te, e poi ascolteremo il direttore Alex con Batticuore per l'amica Adriana di Cormons. Sì.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
10: Sono le 10 e 5 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
13: A lì migliora la vita.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
14: È buonissima.
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

E questa è la scaglia di limone con Renzo e Luana qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, per l'amica Gabriella di Tessera, a cui mando un bacio e un abbraccio. Ciao Gabriella! Ma proseguiamo con le belle richieste e anche i saluti che arrivano qui a Radio Sorriso. Salutiamo Lucia e Loris di Prima Ora, a cui mando un bacio e un abbraccio. Ciao ragazzi, un bacione grandissimo, grazie per avermi telefonato, per aver scambiato due chiacchiere insieme a me allo 0423 736 680. Vi ricordo per i messaggini le vostre richieste anche il 345 48 45 663. Andiamo sempre con le richieste, arrivano adesso da Brescia e c'è la richiesta l'amica Flora, a cui mando un bacio. E allora Flora, per te arriva Ciliegi in fiore con la voce di Vito, l'orchestra di Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana. E poi accontenteremo l'amica Liliana di Prata di Pordenone con Toglimi il respiro e la Ragostini Band. Quando...

0: E ci siamo su Radio Sorriso, ragazzi, la radio più giovane che mai. Toglimi il respiro con Lara Agostini Band. Ci siamo ascoltati in questo preciso istante una bella colonna sonora di un film bellissimo. E andiamo sempre con le belle dediche che arrivano, arrivano anche dei messaggini vocali, ma li facciamo ascoltare subito e siamo pronti, eccolo qua.
1: Buongiorno Radio Sorriso, buongiorno Sorrisini, da Roberto Marangoni, dei Bontemponi di Bottrighe e dal piccolo corista
2: Mattia.
1: Mattia, se ci puoi mettere una nostra canzone, magari la Filomena, se non è già stata richiesta, un
0: certo.
1: Abbraccio a tutti voi e naturalmente a tutti gli ascoltatori.
0: E allora, carissimo, andiamo con la Filomena per te e poi accontenteremo un'amica che ci ha richiesto una canzone di Franco Bastelli dal titolo Folle Amore, l'amica Mara di Marcon. Intanto ci ascoltiamo la Filomena con i Bontemponi e allora pronti che si parte su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai per voi.

0: ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: Buona domenica.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo anche Lara Agostini Band per questo bellissimo brano dal titolo Immagina. Su Radio Sorriso sono le 10:35 di domenica 9 agosto con il vostro Patrick in diretta. E andiamo a salutare Barbara di Galliera Veneta che ci scrive a chi oggi parte per le ferie. Auguro strade nuove, tramonti da ricordare e giorni da vivere senza fretta. E a chi resta invece una scelta, per scelta o per necessità, auguro di trovare comunque piccoli angoli di serenità, perché non sempre serve una valigia per sentirsi in vacanza. A volte basta un po' di pace nel cuore. Un bacio a tutti i sorrisini e grazie a te Patrick per la compagnia che ci tieni strada facendo. Barbara e Alfredo, vi mando un abbraccio grande. E se c'è qualche orchestra che interpreta L'estate addosso, purtroppo non ho trovato nulla, ma sicuramente la canzone che andrò a farvi ascoltare vi piacerà tanto, perché dice Portami con te e fatalità Andrea e i souvenir per voi con Portami con te. Eccola qua, tutta da ascoltare. E poi accontenteremo anche l'amico Piti della Carnia che sta preparando gnocchi di zucchine per pranzo, e dedicheremo a lui e alla moglie la canzone Treno con Patrizia. Intanto arriva Andrea e i souvenir con Portami con te.

0: E ci siamo ascoltati questo treno con Patrizia su Radio Sorriso per voi con Patrick fino alle ore 12. Mi raccomando, stop alle richieste perché sono full. Siete veramente tanti questa mattina, ragazzi, mi dispiace, ma abbiamo tantissime richieste in coda, quindi devo accontentare tutti e quindi do lo stop alle richieste perché fino alle ore 12 siamo già a posto. E adesso andiamo ad accontentare un'amica che ci ha mandato un bel messaggino vocale. Allora, pronti? L'ascoltiamo subito. E questa è l'amica Raffaella, eccola qua, sentiamo.
1: Ciao, sono Raffaella da Bolzano. Ascolta, Marco sta già andando. Allora metti una canzone magari della Mazzucato e gli facciamo tanti auguri, che oggi è il suo compleanno. Tanti auguri a Marco, Darino e Raffaella, e saluti a te e a tutti i sorrisini all'ascolto. Ciao carissimo, ciao.
0: Ciao Raffaella, grazie per aver mandato il tuo messaggino e mi unisco anch'io anche agli auguri a Marco di Marco e il Clan con tanti auguri di buon compleanno, mi unisco io e si unisce ovviamente anche tutta Radio Sorriso, un abbraccio e un bacio, tanti tanti cari auguri, buon compleanno Marco. E come ci ha richiesto una bellissima canzone l'amica Raffaella, eccola qua, arriva Francesca Mazzucato con Insieme a te non ci sto più. E poi accontenteremo anche l'amico Gianmario di Cuneo che ci ha richiesto Rapsodia di Pietro Galassi. Una buona domenica anche a te, caro Gianmario. Intanto arriva Francesca Mazzucato con Insieme a te non ci sto più, una bella cumbia.

E questa era Rapsodia con Pietro Galassi per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, anche per l'amica Evelyn di Tolmezzo che ce l'ha richiesta. E adesso andiamo ragazzi a dare un po' una rinfrescata anche alla tradizione, perché c'è un amico che ci ha richiesto una bella canzone e dice, aspetta che vediamo qua perché sono tantissimi i messaggi, uno dice Elvira di Vigo d'Azzere, buona domenica a tutti i sorrisini da Elvira e Roberto, ciao ragazzi, un abbraccio grande, grande a grande anche a voi. Poi salutiamo Leonardo di Cremona, che poi andremo ad accontentare con Rossella Ferrari e Tu sei la fine del mondo. E poi abbiamo un amico che ci ha richiesto, aspetta che lo troviamo, quello del Non c'è pace tra gli ulivi, eccolo qua, sì, eccolo qua, Alessandro di San Biagio di Callalta, per piacere se si può vorrei ascoltare il valzer Non c'è pace tra gli ulivi del maestro Tassinari, oggi fa molto caldo però un po' ventilato, con meno umidità, grazie e buona giornata. Grazie a te carissimo Alessandro. E allora Non c'è pace tra gli ulivi e poi Sei la fine del mondo con Rossella Ferrari e Casanova per l'amico Leo di Cremona. Pronti che si parte su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Tutto a posto a Ferragosto?
7: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
8: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: che radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 11:03.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

E salutiamo anche ovviamente le sue sorelle Maria e Silvana e anche il cognato Luigino, che oggi ci fanno una bella grigliata. Ciao ragazze, ciao Luigino, un abbraccio a voi. E poi salutiamo gli amici Marina e Mauro di Paese, che sono all'ascolto e anche loro volevano sentire questa bella canzone di Mariana Lanteri, Penna Nera. Mauro, grande alpino, mi raccomando. E adesso andiamo sempre avanti con le belle richieste che arrivano qui al 345 48 45 663, che dice: buongiorno Radio Sorriso, mi fareste ascoltare per cortesia il Mulino del Po con Il Nostro Amore Stupendo? Grazie Maria Angela da Pordenone. Carissima, io ti accontento con la tua canzone che hai richiesto, Il Mulino del Po, e poi arriverà Occhi di Ragazza per l'amica Daniela.

ci siamo ascoltati questo grande successo con i Caramel per l'amica Daniela che ce l'ha richiesto. Occhi di ragazza, un grande, grande successo degli anni passati. Ma ritorniamo a noi qui su Radio Sorriso, tante tante belle richieste, tanti bei messaggini, WhatsApp, insomma veramente una domenica bestiale, come direbbe Concato. E allora ragazzi, io andiamo subito a salutare l'amica Elsa di Sernaglia della Battaglia che ci richiede un bel valzer viennese e poi accontenteremo ovviamente anche un'altra amica che dice: potrei ascoltare l'amico Andrea della provincia di Bologna, voleva ascoltare Ciao Mare ma purtroppo è già passata, e allora ci ha richiesto la mazurka di Periferia di Raul Casadei. E allora pronti ragazzi, iniziamo subito con Notti Viennesi, Luca Roncari su Radio Sorriso.

E questa era la mazurka di Periferia con Raul Casadei qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, insieme al vostro Patrick per un'altra mezz'oretta a tenervi compagnia. Ma restiamo sempre con le belle richieste che arrivano, anzi che sono arrivate, perché veramente tante questa mattina. Difatti ho terminato appunto lo spazio richieste, ma insomma continuiamo ad accontentarle. Accontentiamo adesso l'amico Tarcisio di Tezze sul Brenta con Madonna della Valle. Però prima di passare a questa bella canzone volevo salutare degli amici che hanno mandato un messaggino con una foto, gli amici Lea e Luigino, che mi hanno mandato una bella foto che stanno facendo una grigliata. Ciao ragazzi, un abbraccio e un bacio anche a voi e grazie per essere sempre presenti a Radio Sorriso con ascoltandoci e mandando anche delle belle foto. Poi salutiamo l'amica Laura di Cervarese che dice un forte abbraccio e buona domenica. Ciao Laura, un abbraccione anche a te. Salutiamo anche l'amica Luigina di Morgano. Ciao Luigina, che tra poco accontenterò. E poi salutiamo anche l'amica Enrica di Treviso. Ciao Enrica, oggi purtroppo le canzoni che hai richiesto sono già passate, però insomma un saluto posso anche mandartelo con un bel bacio. Andiamo ad accontentare, dicevo, l'amico Tarcisio di Tezze sul Brenta con Madonna della Valle. Le nostre valli per voi su Radio Sorriso.

0: State ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Sorriso
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Tutto a posto a Ferragosto?
8: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
9: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
10: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per il brano del mese, questo Batticuore con Roberto Polesano, oggi domenica 9 agosto su Radio Sorriso. Ma proseguiamo con le belle richieste che arrivano via telefono. Andiamo a salutare l'amica Marilena e Adelio di Oriago, in provincia di Venezia. Ciao ragazzi, un abbraccio grandissimo, e loro ci hanno richiesto una bella canzone di Gianni Dego. Io per voi ho selezionato questo grande successo dal titolo Lauretta, e poi accontenteremo l'amica Luigina di Morgano. Ciao Luigina, un abbraccio grande, che ci richiede se ci sarà un bel tango di Monica Borsato. Intanto ci ascoltiamo Lauretta con Gianni Dego per Marilena e Adelio di Oriago.

E ci siamo ascoltati Monica Borsato con questo bellissimo tango dal titolo Se ci sarà, per l'amica Luigina, tanto tanto bello. Ma adesso è giunta l'ora di accontentare anche l'amica Angela di Padova, che vuole dedicare alla mamma che purtroppo non c'è più, la mamma Maria Rosa, un abbraccio grande, carissima Angela, una canzone dei Ludigini. Allora io ho scelto questa bellissima canzone che hanno ripreso e te la dedico, ma la dedichiamo in particolar modo alla tua cara mamma, dal titolo Lettera 22, Non lasciarmi qui. Per te i Ludigini su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick, in questa domenica 9 agosto sono le 11:47 e allora ascoltiamo Lettera 22.

0: E ci siamo ascoltati anche teneramente questo grande successo di Geppi & Geppi degli anni 80, interpretato dal sottoscritto. L'ho cantata io questa, ragazzi. Comunque, insomma, ce l'ha richiesta Morena di Mestre.
1: Ciao, ciao, Domenica.
0: Grazie Morena, ti mando un abbraccio grande, grazie per questa bella richiesta. Adesso andiamo a salutare l'amico che ci ha richiesto la canzone di Pietro Galassi, però prima voglio salutare Rita Di Maniago che ci ha scritto una bella frase, ha scritto: riempi la vita di cose che contano, di amicizia, d'amore, di altruismo e di speranza, e la tua vita non sarà mai vuota. Buongiorno, grazie veramente Rita, un abbraccio grande, grazie per queste belle parole che ci hai inviato al WhatsApp di Radio Sorriso. E adesso, dicevo, andiamo ad accontentare un altro amico che ci ha mandato il messaggino. Eccolo qua, lo prendiamo subito, che è l'amico Ruggero. Ruggero ci ha richiesto una bella polca con Pietro Galassi, La Gilera del 63. Questa polca vado a dedicarla anche all'amica Solidea e l'amica Dina di Lodeano Alto. Un abbraccio a voi. Detto questo, io con questa canzone vi saluto, vi mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio, grazie per questa bella domenica insieme, grazie per i bei messaggi d'affetto che avete mandato tramite WhatsApp, per le vostre belle richieste, grazie anche per tutte le belle telefonate che ho ricevuto. Per quanto mi riguarda, sarò qui a tenervi compagnia martedì dalle 18 alle 20 in Cocktail di Sera. Io vi auguro una buona domenica, veramente con tutto il cuore. Passatela con le persone a cui volete bene, con le persone con cui state bene, e mi raccomando, ascoltate sempre Radio Sorriso. Un abbraccio dal vostro padre e ciao, a presto, ciao a tutti, grazie.

0: avete ascoltato Ciao Ciao Domenica.
1: Buona domenica.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 12:08.
2: L'ora esatta è stata offerta da
3: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Stangata sui carburanti, rincari per 1.100.000.000 al mese ai danni di famiglie e imprese italiane. Allarme dalla CGA di Mestre. Gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal. Battuto Borges al terzo, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati e in forse. MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli

0: vi piace.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: È il momento di
5: Viaggiando controvento.
6: Viaggiando controvento.

Marco Inigara con Amici No, ma sì, amici sì, siamo tutti quanti amici qui a Viaggiando Controvento, amici soprattutto di viaggi, di luoghi meravigliosi del nostro territorio. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, buona domenica, buon pranzo se vi siete seduti in questo momento. Io sono Elisa, stiamo insieme fino alle ore 14 e ci raccontiamo un bel po' di cose. Questa volta andiamo a visitare dei borghi medievali del Veneto e borghi storici medievali del Friuli Venezia Giulia, quindi prendete carte e penna, segnatevi tutte queste località, perché partendo dal Veneto diciamo che custodisce tra le colline, tra le pianure, tra il mare eccetera eccetera eccetera un patrimonio di borghi medievali che il tempo sembra quasi aver dimenticato, lontani dal caos, magari lontani anche dalle grandi città. Sono dei luoghi davvero molto interessanti che raccontano secoli di storia attraverso mura, torri, chiese, vicoli, e offrono quindi al visitatore un'esperienza autentica, silenziosa, meravigliosa. Dove andremo? Ve lo anticipo già, andremo ad Arqua Petrarca, quindi accenneremo proprio a questo che è uno dei borghi più belli d'Italia, poi a San Giorgio di Valpolicella, al borgo dei Longobardi, e poi faremo una capatina a Montagnana e a Soave. Quindi fra pochissimo partiamo, il nostro viaggio parte da Arqua Petrarca. Se ci ascoltate da uno di questi borghi meravigliosi storici, 345 48 45 663.

Michele Rodella con Anima Alpina. Allora, parliamo di borghi medievali da visitare assolutamente in Veneto. Siamo ad Arqua Petrarca, sui Colli Euganei, tra le dolci pendici dei Colli Euganei. Arqua Petrarca è uno dei borghi più belli d'Italia ed è il borgo che Francesco Petrarca scelse come ultima dimora, l'ultima dimora della sua vita. Chiaramente il poeta ci ha trascorso gli ultimi anni, è morto proprio qui nel 1374. Tra l'altro c'è il monumento funebre proprio in centro, quando uno arriva direttamente ad Arqua Petrarca. E Francesco Petrarca sicuramente ha lasciato un'eredità che ancora oggi è presente in questo borgo. La casa, per esempio, trasformata oggi sì in un museo, conserva tutti gli arredi, i cimeli, la gatta imbalsamata che il poeta amava tantissimo e oggi è esposta in una teca. Pensate da quanti secoli è lì questa gatta. E il borgo è un labirinto di viuzze di pietra belle, profumate un po' d'ulivo, un po' di giuggiole, che è un po' il frutto simbolo, no, di questo luogo da cui si produce il famoso brodo di giuggiole, che è un liquore, devo dire, buonissimo. Io ci sono stata l'ultima volta qualche anno fa ad Arqua Petrarca, mi sono portata a casa la boccetta di brodo di giuggiole, eccezionale. Se anche voi l'avete fatto, 345 48 45 663. Fra poco un altro borgo che ha della storia, soprattutto del periodo medievale, da raccontare.

Siamo a San Giorgio di Valpolicella, chiamato anche il Borgo dei Longobardi, nascosto tra vigneti, ulivi dell'alta Valpolicella. Qui si beve un vino buonissimo, un'eccellenza della nostra bellissima Italia. San Giorgio di Valpolicella è uno di quei borghi che si trovano un po' così, quasi per caso. Si seguono queste strade strette che sembrano non portare da nessuna parte, invece ci portano in questo luogo meraviglioso. Il tesoro principale è il complesso romanico di San Giorgio Martire, che è una pieve, una chiesa, un edificio sacro dell'VIII secolo, con questo chiostro longobardo di grande eleganza, di grande bellezza. C'è questo campanile, all'interno c'è anche il fonte battesimale, come si trova, no? All'interno dei chiostri dei monasteri, ed è un fonte battesimale paleocristiano, tutto dorato con i rilievi, di una bellezza assoluta. Tutti intorno ci sono queste casette di pietra, pietra calcarea locale, che formano questo tessuto compatto, ma che ci richiama epoche passate. Il borgo è anche un punto di partenza meraviglioso per chi ama il buon vino, l'abbiamo detto, la Valpolicella, territorio meraviglioso, l'amarone che nasce proprio da questi versanti e che rende un incontro conviviale, rende ancora più bella, più briosa, potremmo dire così, la visita. Quindi tra un calice di Valpolicella, di amarone, un altro calice di vino, ci spostiamo e fra pochissimo andiamo a Montagnana.

0: ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samir.
4: Sorriso!
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Siamo a caccia di borghi meravigliosi, soprattutto di origine medievale. Questa volta andiamo a Montagnana, siamo nella pianura padovana. C'è una di queste cinte murarie meglio conservate d'Europa. Montagnana è un, potremmo dire, un caso quasi unico al mondo. Ci sono queste mura che risalgono al 1300, perché c'era chiaramente il castello. Sono quasi 2 chilometri di perimetro, che sono conservate benissimo, abbracciano proprio due castelli e le torri, che sono in totale 24. A costruire questa fortezza, questa città, furono i Carraresi. Siamo nel XIV secolo, quindi nel 1300. I Carraresi sono i signori di Padova e trasformano questo borgo in una piazza forte, quasi inespugnabile, perché ha queste mura piuttosto alte, molto forti, capaci di resistere a quelli che erano gli assedi, grazie a un sistema difensivo di complessità straordinaria. I Carraresi erano signori di Padova, erano sicuramente in combutta, e lo sono stati per tantissimi secoli, con quelli che arrivavano da Vicenza, e poi sono arrivati anche i veneziani. Quindi la storia ci insegna che qualche disguido qua e là, anche nel Veneto, anche tra territori limitrofi, per cercare di puntare su un altro territorio, di allargare quello che era il potere, c'è stato. E i Carraresi si sono difesi a Montagnana proprio attraverso queste mura, che si vedono, si possono percorrere, sono molto belle, sono praticamente intatte. Altro borgo, altra località, prima però un po' di musica. Simona 40 con Toda la Noche.

Daniele Tarantino con 20 anni, stiamo parlando di località del nostro territorio, stiamo parlando di luoghi meravigliosi e che raccontano tantissima storia. Dei piccoli accenni oggi per cercare di darvi la possibilità di andare in questi borghi e scoprirli a 360 gradi. Andiamo a Soave con questo intervento, quindi siamo vicinissimi a Verona. Soave è famosa anche qui per il vino, l'omonimo vino, e poi riconoscere questa vocazione basta guardare la campagna circostante che circonda proprio questo borgo anch'esso fortificato. Perché? Perché ci sono tutti questi vigneti, la campagna, le colline piene di questi filari di viti. Tra l'altro la vendemmia quest'anno mi pare sia anticipata, c'è chi vendemmia e chi sta togliendo l'uva anche questa settimana di Ferragosto che sta arrivando. La cittadina è chiusa da queste possenti mura, attraversata da questa via centrale, c'è anche il castello è visitabile, organizzano delle visite guidate anche molto interessanti, suggestive, e lungo la via ci sono diverse taverne che servono le degustazioni del vino locale con altre eccellenze meravigliose. C'è anche un luogo che è specializzato nella pasta, nei bigoli con un sacco di sughi, insomma ci sono dei luoghi e delle taverne sicuramente caratteristici, quindi storia ce n'è, da bere ce n'è, da mangiare ce n'è, è un luogo meraviglioso davvero.

Isabella Mazzurca, Marco Zeta con Susanna, qui in chiusura della primissima ora di Viaggiando Controvento, ma il nostro viaggio fra poco prosegue. Ricapitolando, siamo stati a Tarqua Petrarca, borgo sui Colli Euganei che ha dato gli ultimi anni di vita a Francesco Petrarca, che è diventato un simbolo per il territorio. San Giorgio di Valpolicella, al borgo dei Longobardi, con questa antica pieve, con il fonte battesimale, tutto decorato, molto molto bello. Montagnana con queste mura importanti, queste mura capaci di resistere agli assedi grazie a questo sistema difensivo di straordinaria complessità, con 24 torri, 2 castelli, quindi davvero Montagnana, altro luogo, altro borgo da visitare. Poi Soave con il suo vino, il castello, le sue taverne, insomma anche questo è un luogo interessante dove concedersi una vita, una gita fuori porta. Ma ci sono tantissimi borghi storici anche in Friuli Venezia Giulia, quindi fra poco ne visitiamo qualcuno. Andremo a Cordovado, a Fagagna e a Topolò.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 13 e 5 minuti.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
13: Perché se non Degli, non ci credi.
7: Sorriso.
14: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Il brano del mese Marco il Clan, Una come te, apre questa seconda ora di Viaggiando contro vento con me Elisa. Ben trovati a tutti quanti. In questa domenica stiamo parlando di borghi storici, borghi medievali del Friuli, Venezia e Giulia, ce ne sono tantissimi. Cordovado è uno di questi, piccolo borgo medievale, siamo nel Friuli occidentale con il suo castello, il santuario mariano, che è uno dei più antichi, anzi forse il più antico della diocesi, ed è un borgo che possiede un'atmosfera che ha ispirato tantissimi letterati, come per esempio Ippolito Nievo, Pierpaolo Pasolini. Abbiamo delle primissime notizie di questo borgo che risalgono al 1186. Nel 1276, secondo la storia, sappiamo che viene citato un castello che è stato costruito dai vescovi di Concordia, che poi è stato rimaneggiato nel corso del tempo, soprattutto tra 600-700-800. Nel 1886 sappiamo che Cordovado è diventata municipalità, quindi ha ottenuto anche una stazione ferroviaria, si è ingrandita come località, come posto. È un luogo, è un borgo sicuramente da visitare. Il castello, ripeto, non è visitabile, adibito anche, se non sbaglio, ad abitazioni private eccetera, però lo scheletro del castello, di quello che doveva essere in epoca medievale e poi rimaneggiato in epoche successive, è visibile.

La Danimos Band con Mai. Siamo a Fagagna in questo secondo intervento, borgo in provincia di Udine. Siamo sulle colline dell'anfiteatro morenico friulano. Abbiamo un paese che conserva ancora l'aspetto originale, rurale, con queste case in pietra, le strade fatte di ciottoli. Le origini di questo borgo risalgono al 983. Viene citato un castello che è stato donato dall'imperatore Ottone II alla chiesa di Aquileia. Aquileia aveva una grossissima importanza all'epoca come centro ecclesiastico, c'era il patriarca di Aquileia. Oggi del castello restano le tracce, non vediamo assolutamente niente perché il tempo ha fatto il suo chiaramente, però il colle c'è e offre una splendida vista su tutto il borgo, su tutta la pianura friulana. C'è però la chiesa di San Michele in castello anche qui, e c'è un museo interessante che è il Museo della Vita Contadina, che è stato allestito in una casa d'epoca friulana e che ricrea tutti gli ambienti, tutte le tradizioni proprie di questo territorio e degli abitanti di Fagagna. Quindi anche questo borgo assolutamente da visitare, una gita che costa pochissimo tempo, diciamo, però vi fa e vi lascia con delle sensazioni davvero molto buone.

le nostre valli con Guarda la Luna, nel nostro bellissimo viaggio guardiamo la luna, guardiamo anche il sole, ma guardiamo le bellezze del nostro territorio. Questa volta ci spingiamo fino alle valli del Natisone in provincia di Udine, vicino al confine con la Slovenia, e andiamo in questo piccolo borgo molto bello che è Topolò. È abitato da poche persone, 30 persone, conserva tutta l'architettura, la tradizionale della Slavia friulana, queste case in pietra e coi ballatoi in legno che sono tipici anche se pensiamo dell'epoca medievale, le stradine lastricate, c'è una chiesa dedicata a San Michele, è un luogo davvero bello, immerso nella natura, e ogni estate si popola, cioè a 30 abitanti oggigiorno. Ma d'estate ci sono delle manifestazioni interessanti, come quella della stazione di Topolò, Postaia Topolove, che è questa manifestazione internazionale con un sacco di spettacoli, concerti, mostre, incontri che coinvolgono davvero tutto quanto il paese. Ed è un evento che trasforma le strade, le piazze, le abitazioni in tutti questi spazi belli, creativi, quindi valorizza quello che è il territorio, quella che è la bellezza di questo luogo, di questo territorio, che è una terra di confine, quindi con tante contaminazioni. Quindi consigli per una gita fuori porta in Friuli Venezia Giulia a ritmo di storia: Cordovado, Fagagna e Topolò. Fra pochissimo noi ci spostiamo nella cucina di Radio Sorriso per un contorno goloso ma estivo, buono, giusto proprio per queste giornate calde in cui c'è tanta voglia di verdura.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Tutto a posto a Ferragosto?
10: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
11: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

Marisa Maniero con Sono Io su Radio Sorriso nell'ultimissima mezz'ora di Viaggiando Controvento. Pronti per una ricetta? Avete preso carta e penna? Perché do una ricetta che è facilissima da fare, giusta come contorno ma giusta anche come piatto unico se abbinata in un certo modo. È una bella fantasia di verdure, facile da fare, la possono fare tutti quanti e potete farla anche con i vostri nipoti, perché no? Una cipolla ci serve, una costa di sedano, una carota, due zucchine, una melanzana, due peperoni, due patate grandezza media, 200 g di pomodorini, quelli piccoli, ciliegini, olio, sale e rosmarino. Questi sono tutti gli ingredienti che vado a ripetervi subito: una cipolla, una costa di sedano, una carota, due zucchine, una melanzana, due peperoni, due patate medie, 200 g di pomodorini, olio, sale e rosmarino. Come funziona? Come si realizza questa fantasia di verdure? Fra poco vi do il procedimento, così potete passo a passo seguire tutto quanto. Prima però Alvio ed Elena con Lampo Veloce.

0: del Sunatur, per fer.
1: Loris Gallo con la dieta è quella che ci vorrebbe, però questa è una ricetta che sta bene anche con le diete. Ci serve per la nostra fantasia di verdure, ci servono una cipolla, una costa di sedano, una carota, due zucchine, una melanzana, due peperoni, due patate medie, 200 g di pomodorini, olio, sale e rosmarino. Iniziamo, prendiamo tutte quante le verdure e le tagliamo a cubetti non grandissimi ma neanche piccolissimi. Quindi ci prendiamo, affettiamo la cipolla, la costa di sedano, tagliamo a cubetti la zucchina, la carota, due zucchine, una carota, una melanzana, due peperoni, le due patate medie e 200 g di pomodorini. Prendiamo una bacinella, una teglia. Prendiamo una teglia e la rivestiamo di carta da forno. Prendiamo una bacinella, una ciotola, mettiamo tutte quante queste verdure e le condiamo, cioè ci mettiamo sale, pepe, un bel po' di olio d'oliva e mescoliamo. Va bene mescolare anche con le mani, distribuiamo tutto quanto il condimento. A questo punto aggiungiamo anche il rosmarino, mettiamo tutto sulla teglia e inforniamo a 170 gradi per 40-45 minuti. Quando sono passati 40-45 minuti sforniamo tutto quanto, lasciamo anche intiepidire, è buono lo stesso e possiamo servire a tavola. È un contorno golosissimo, fantasia di verdure, facile da fare.

Martina Lofaro con Tango Paraty. Siamo arrivati ormai alla fine della nostra puntata, della nostra domenica insieme. Abbiamo raccontato tantissimi borghi e poi abbiamo preparato questa fantasia di verdure che è molto versatile, è un ottimo contorno, quindi da accompagnare con la carne, ma anche con, non so, una frittata, anche con del semplice formaggio. Vi piace un tipo di formaggio, vi piace la mozzarella, vi fate questa fantasia di verdure, è un buonissimo piatto. Con una fetta di pane, con un po' di grissini, diventa un piatto completo, utile anche per chi è in dieta sicuramente. E allora siamo arrivati alla fine della nostra puntata, io vi auguro una buona domenica, un buon proseguimento di serata e di giornata e ci risentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato?
1: Viaggiando controvento.
0: Viaggiando controvento. Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 14 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: A lì migliora la vita.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sorriso.
10: È il momento di Fortemente Domenica.
11: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: sorrisini belli, vicini e lontani, ben ritrovati tutti. Buona domenica pomeriggio da Claudio Prospero e benvenuti nel pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi della musica da ballo, più giovane che mai. Fortemente domenica, insieme sino alle 17 in questa seconda domenica di agosto, domenica 9. E come sempre immancabile e doveroso, cari ragazzi, mi accompagni immancabile e doveroso il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Bentrovati tutti, che la musica sia con noi. Partiamo, ragazzi, fuoco alle polveri, dai. C'è Gianni Drudi, si va in vacanza. Buona musica.
1: Dai che si parte.

0: Si va in vacanza.
1: È già finita.
0: Ma deve ancora cominciare. Bene, Gianni Trudi. Si va in vacanza. E che sia sempre accompagnata dalla bella compagnia di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai. Buon pomeriggio, cari sorrisini. Buon pomeriggio di festa a tutti voi da Claudio Prospero. Tutta la musica da ballo. Certo che sì, ma sempre con il sorriso. Voglia di.

quando ti prende una voglia di Fox, assolutamente sì. Cari sorrisini, in questo pomeriggio di festa si sta correndo la MotoGP, la gara di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Fernandez, Raul Fernandez su Aprilia al comando, e a seguire altri due piloti dell'Aprilia, Marco Pezzecchi e Jorge Martin. E Martin si porta adesso a 9 decimi da Bezzecchi, lo spagnolo è più veloce dell'italiano. Fernandez al momento dunque imprendibile. È in fuga con 3 secondi e 3 sull'italiano. Questa dunque è la situazione, 15 giri al termine. Arriva la combi, protagonista è Luca Bergamini, un'estate senza te.

insieme con Luca Bergamini, la combi a un'estate senza te. Non ci si fa mancare nulla, cari sorrisini. Eccola la baciata insieme a tutta l'orchestra di Gianmarco Bagutti, RSP.

Giorgia, l'orchestra di Gianmarco Bagutti, la baciata Eres para mi. Torniamo a Silverstone, è in corso il Gran Premio di Gran Bretagna di Moto GP, una classifica aggiornata a meno 13 dal termine, sempre Raul Fernandez su Aprilia al comando della gara, 3,7 secondi su Bezzecchi e 4,3 su Jorge Martin, tutti e tre piloti Aprilia. C'è stata poco fa una caduta per Francesco Bagnaia, un'annata certamente da dimenticare, quella per il pilota italiano, ex campione del mondo. Un podio non facile per Bezzecchi al momento, ma insomma speriamo, a 1,6 secondi su Alex Marquez che è quarto e sta risalendo forte. Questa dunque la situazione. Michele Rodella, protagonista nel nostro inizio di pomeriggio insieme, nei di festa ti aspetterò.

Ti aspetterò. Bene, cari sorrisini, buona buona musica che ci possa piacevolmente accompagnare in questo pomeriggio di festa. Uno sguardo ancora a Silverstone, Bezzecchi scivola in terza posizione, sempre al comando Raul Fernandez, 4 secondi e mezzo quasi su Jorge Martin e oltre 5 su Marco Bezzecchi. La Begin insieme con Roberto Tomasi. Tu è così sia e respiro.

Roberto Tomasi, cari sorrisini, naturalmente per quanto riguarda le vostre selezioni musicali in questo nostro pomeriggio da condividere insieme, questo pomeriggio di festa, i numeri, le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81. Per quanto riguarda invece gli sms WhatsApp, 345 48 45 663. La Kizomba con Claudio Piazzolla, come il tuo caffè.

0: l'estate di Sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Sorriso!
3: Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

La mazurka con protagonista Gabriele Malerba, principessa. Le 14:43 in questa domenica 9 agosto. Buona continuazione di pomeriggio, buona compagnia a tutti voi da Claudio Prospero. E naturalmente, per quanto riguarda le vostre scelte, le vostre selezioni musicali, ricordo ancora le coordinate, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81, e gli sms WhatsApp 345 48 45 663. Finale, intanto il finale a Silverstone per il Gran Premio di MotoGP di Gran Bretagna, con la vittoria di Raul Fernandez davanti a Jorge Martin e a Bezzecchi di Gian Antonio al sesto posto. Dunque grande giornata Aprilia con i tre piloti sul podio: Raul Fernandez, Jorge Martin e il nostro Marco Bezzecchi, che ha salvato il podio, ha salvato il terzo posto. Bene, detto ciò, subito con le vostre selezioni musicali andiamo in quella di Schio, andando a salutare Maria con protagonista Roberto Tagliani, Le Rose Bianche. Poi invece da Schio a Treviso, salutando Enrica, Davide Montali a seguire protagonista, andremo a prenderci le stelle.

le stelle, Davide Montari. Facciamo tappa, andiamo in quella di Vicenza a salutare Franca. Buon pomeriggio, Franca ci aspetta per ascoltare Un corpo e un'anima, qui con l'orchestra di Daniele Cordani, le voci di Ricky e Pamela. Poi da Vicenza vado a San Zenone degli Zelini, vado a salutare Giorgio, sta lavorando in ufficio e per fortuna mi scrive: ci sei tu che mi accompagni, così il mio lavoro è più leggero. Grazie a te, buon lavoro e buona compagnia naturalmente con il sorriso che non manchi mai. A seguire ci sarà Davide insieme con i ragazzi del Sole Ballo.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
4: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
5: Sono le 15 e un minuto.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

insieme con Ruggero Scandiozzi. Una bella luna d'agosto. Buona continuazione, sorrisini. Siamo sempre noi, siamo solo noi, quelli con il sorriso, per essere, per restare sempre ovviamente più giovani che mai. Buona continuazione in questo pomeriggio di festa. Buona compagnia a tutti voi da Claudio Prospero.

Chiudo gli occhi e sembra già domenica. Simona 40 di Indondan. Andiamo in quella di Verona e proseguiamo con le vostre scelte musicali. Andiamo a Verona salutando Pietro e anche Giampaolo, rispettivamente con Giada, l'orchestra Argento Vivo, il Chiar di Luna e poi il valzer Erbitter.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica. Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
2: Sorriso Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

E le fise di Giovanni Cino e Gennaro Ruffolo con la mazurka Zefira. Il nostro pomeriggio dei dì di festa, fortemente domenica, prosegue. Andiamo in quella di San Martino di Luperi. Vado a salutare Carla con protagonista Franca, l'orchestra di Massimo Della Bianca, Ballavi Scalza. Poi a Soave, Verona, salutando Gianni con Sinfonia d'amore, Pietro Galassi insieme a Manolo e Matteo.

sinfonia d'amore. Andiamo in quella di Rovigo a salutare Roberto, ci aspetta per ascoltare il concerto d'Aranjuez, Aroldo Massarenti.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando Fortemente Domenica.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
5: Ali migliora la vita.
6: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Sorriso.
3: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

Marco Droipo per salutare Sandra sulle note del valzer Giardino Fiorito. Baiardi, poi da Codroipo si ritorna in quella di Verona andando a salutare Silvano e Silvana con protagonista Marco El Clan, oggi anche il suo compleanno, tanti auguri Marco, e Maddonina degli

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrellloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Sorriso.
11: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

bello, piacevolmente abbiamo ritrovato l'orchestra Magri Lisoni qui con le voci della storica Gina insieme con Max Canzone Mia. Finale, finale insieme del nostro pomeriggio dei Didi Festa Radio Sorriso, cari ragazzi, cari sorrisini. Roger con noi, la voce

cari sorrisini belli. La serata di Ferragosto insieme con Radio Sorriso ritorna il sorriso in piazza Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, nel contesto dei festeggiamenti dell'Assunta. Sabato prossimo 15 agosto la serata con tutta la musica delle grandi orchestre, l'animazione, il divertimento, i gadget di Radio Sorriso insieme con Iris, Giovannino ed Alex. L'appuntamento sabato prossimo 15 agosto dalle 21 a Cusignana di Giavera del Montello, l'ingresso gratuito, ricco e fornitissimo stand gastronomico e poi grande spettacolo pirotecnico. Sabato prossimo 15 agosto il Ferragosto con Radio Sorriso, il sorriso in piazza Cusignana di Giavera del Montello. Con una cumbia, eccola, bella, insieme con Alex.

cha-cha-cha sotto questa luna con Federico Livotti. Cari ragazzi, cari sorrisini, prima di salutarci, la Ligalli, dai, insieme a Michele Ranieri, questa notte.

0: questa notte, cari sorrisini, eccoci alla conclusione, eccoci in addirittura d'arrivo del nostro pomeriggio dei di festa Radio Sorriso, fortemente domenica, pomeriggio di festa che prosegue adesso in compagnia di Luca per le prossime due ore. Ciao Luca e buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Claudio e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Ben ritrovato, buona domenica, buona domenica.
0: Altrettanto anche a te, pronto allora per continuare e chiudere questa giornata di festa insieme con i nostri ascoltatori.
1: Un bel settimo tramonto, assolutamente.
0: Bene Luca, buon lavoro a te e ci
1: grazie.
0: si vede.
1: Assolutamente sì,
0: bene,
1: e ci si sente soprattutto.
0: E ci si sente,
1: a maggior ragione.
0: A maggior ragione, bravo Luca, bene, buona continuazione. Allora cari ragazzi, buona serata a tutti voi, noi ci risentiamo domani pomeriggio dalle 14, riparto ovviamente una nuova settimana di viaggi musicali a Radio Sorriso con Oltre il Liscio. Ci salutiamo con i Vandali, la voce di Patti, di Patrizia, con questo bel twist, ricordando anche Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu. Buona serata sorrisini, a domani.

0: Avete ascoltato Fortemente Domenica.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
4: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: disco preferito? Chiedilo con un sorriso. 0423 7366 80.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: È il momento di Settimo Tramonto.
3: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Ringraziamo le Edizioni Saproject per il brano del mese. Orchestra Daniele Cordani, la voce di Pamela con Mojito, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buonasera sorrisini, buona domenica 9 agosto 2026, le 17:06 e qui a tenervi compagnia nello studio di Radio Sorriso la voce di Luca fino alle ore 19 con Settimo Tramonto. Vi ricordo subito i contatti per aggiungermi, per le vostre richieste musicali, ma anche per raccontarmi come state trascorrendo questa domenica pomeriggio, devo dire bella soleggiata. 345 48 45 663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se volete telefonare, ben volentieri, 0423 736680 o 736681. Vi aspetto i numerosi. Adesso andiamo con un bel moderato. Mariana Lanteri, un'emergenza d'amore.

ubriaca di Tero, Sella Ferrari e Casanova, e vado a salutare Giovanni da Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza, che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Giovanni, lui oggi è a casa tranquillo, tranquillo in relax, perché ha detto il caldo è abbastanza forte, quindi meglio starsene a casa, meglio starsene a casa. Un abbraccio Giovanni e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Oggi festeggiamo anche un compleanno. Ebbene sì, oggi è il compleanno di Marco, di Marco e il clan. Quindi tantissimi auguri a questo strepitoso artista da tutti noi di Radio Sorriso. E naturalmente anche voi sorrisini avete la possibilità di fare gli auguri a Marco nella nostra pagina Facebook, dove trovate un bellissimo post e sotto potete commentare con gli auguri. Lui sarà sicuramente contento di leggere i vostri auguri. E ci ascoltiamo Marco e il clan con questo bel Foxtrot. Cuore boom boom. Auguroni Marco!

Marco Z con questa bella mazzurca ti intercetto sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Lidia da Spinea che mi ha telefonato e naturalmente lei è all'ascolto di Radio Sorriso e ci ringrazia perché dice: se non ci foste voi come farei senza Radio Sorriso. Ti capisco cara Lidia. Buon ascolto e naturalmente per te è il prossimo brano, la voce di Tommaso, orchestra Paolo Bertoli, questo bel moderato, non ti scorderai di me.

0: questa bella polca, Claudio Rossi con Frizzantina, e vado a salutare l'amico Paolo da Spilimbergo che purtroppo non posso accontentare con la sua richiesta musicale perché sei stato già accontentato questa mattina, Paolo, dal nostro carissimo Patrick, ecco, però io ti saluto con molto piacere e ti ringrazio per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo e come sempre fermi lì e non vi muovete, anzi fatevi sentire con le vostre richieste musicali. A tra poco.
1: State ascoltando Settimo Tramonto. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso! Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
11: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia? E in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Sorriso!
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso con il brano del mese, il nostro direttore Alex So con la radio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Le 17:39 minuti, domenica 9 agosto 2026, settimo tramonto in compagnia di Luca fino alle ore 19. Vado a salutare l'amica Dina da Rodeano, un abbraccio carissimo e una buona serata. Grazie per aver mandato il tuo messaggino. Saluto anche Enrica da Treviso, ciao carissima. Un saluto anche a te e buon ascolto sulle frequenze della radio più giovane che mai. E poi saluto anche Luigina da Morgano che mi scrive: buon pomeriggio mio caro Luca, felice serata, ciao. Ciao anche a te carissima Luigina e buon ascolto davvero a tutte voi carissime. Andiamo avanti con le vostre richieste musicali, ma prima vi voglio ricordare un appuntamento imperdibile che vede protagonista anche il nostro direttore, perché c'è un ferragosto pazzesco, ormai manca meno di una settimana e Radio Sorriso c'è, ritorna al Sorriso in piazza a Cusignana di Giavera del Montello in provincia di Treviso alla Sagra dell'Assunta. Sabato 15 agosto dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Iris, Giovannino ed Alex. L'ingresso è gratuito e ci sarà un ricco e fornitissimo stand gastronomico, quindi non potete mancare cari sorrisini. L'ingresso è gratuito e poi naturalmente a fine serata, per festeggiare appunto il Ferragosto, ci sarà un bellissimo spettacolo pirotecnico. Quindi 15 agosto tutti a Cusignana di Giavera del Montello con il Sorriso in piazza alla Sagra dell'Assunta, mi raccomando non mancate. E vado a salutare l'amico Zefferino da Spinea che ha il piacere di ascoltare e che quindi mi ha richiesto La mia libertà, Vivo la vita, la voce di Francesco, orchestra I Rodigini.

Davide Montali con Amore Mio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e continuiamo con le vostre richieste. Vado a salutare nonna Odetta, che lei è ancora in ferie a Bibione, è un po' tanto caldo, ha detto, però naturalmente è sempre all'ascolto della radio, di Radio Sorriso. Brava nonna Odetta, e mi richiede un tango. Io ho scelto per te, carissima nonna Odetta, visto che parlavamo dei tempi passati, proprio tempi passati, Stefano Capitani, questo bel tango tutto per te. Ciao nonna Odetta.

0: La Danimos Band e Patrizia Ceccarelli con La vita è fatta a scale in questa bella tarantella e noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo. Sì, e ancora tanta musica sempre qui sulla radio più giovane che mai per la seconda oretta insieme. 345 48 45 663 per la messaggistica se avete il piacere di telefonare, 0423 73 66 80 o 73 66 81. A tra poco.
1: Ascoltando Settimo Tramonto.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: Tutto a posto a Ferragosto?
4: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
2: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
6: Sorriso!
4: Radio Sorriso richieste 0423 736680.
7: Sono le 18 e 0 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da
9: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sul fronte immigrazione, la Germania ricorda che il funzionamento del sistema Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino auspica che a partire da tale data siano nuovamente effettuati trasferimenti verso Italia e Grecia. Rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina, non possono essere sottovalutati, lo dice Antonio Tajani in merito alla sospensione di Schengen da parte dell'Italia fino al 15 agosto, spiega il nostro ministro degli esteri. Il paese non potrà cambiare la sua decisione. In Medio Oriente, Israele dice no al documento su Gaza annunciato nei giorni scorsi dagli Stati Uniti. A comunicare la decisione lo stesso Benjamin Netanyahu. Hamas chiede intanto agli USA di fare pressione su Israele affinché rispetti la roadmap. La Siria firma un memorandum d'intesa con Mosca sulle basi militari russe nel paese, in forse dopo la caduta del governo Assad. Saranno convertite in centri militari di riabilitazione e addestramento nel quadro di accordi di tutela degli interessi reciproci. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez su Aprilia del team Trekaus che trionfa al Gran Premio della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo precede le Aprilia ufficiali del connazionale Martine del nostro Marco Bezzecchi. Quarto Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Matteo Tassi con Bailando, sempre qui su Radio Sorriso. Seconda oretta in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Settimo Tramonto, sempre qui sulle frequenze di Radio Sorriso. E a proposito di Bailando, sorrisini, siete pronti per ballare in Slovenia, preparandosi al Natale? Ebbene sì, perché il 27, 28 e 29 novembre 2026, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. Fantastico, davvero fantastico. La quota include viaggi in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia. Visita guidata di Lubiana e al lago di Bled. Trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena e due serate di musica e ballo con Alex, il nostro direttore, e ospiti a sorpresa. Tappa al casinò, polizza sanitaria e poi ci sarà l'accompagnatore dell'agenzia che appunto sarà presente per tutta la vacanza. Per persone in camera doppia 449 euro per prenotazioni sino al 31 di agosto. Per informazioni basta telefonare in orario ufficio allo 0423 7367, ripeto 0423 7367. La direzione tecnica è dell'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze, quindi un appuntamento davvero da non perdere, 27, 28 e 29 novembre 2026. E adesso andiamo con un bel valzer, una bella novità 2026, Mirko Puzzu con Ali Dorate.

Sabrina Salvestrin, il cielo d'Irlanda, sempre qui su Radio Sorriso, e saluto Rita da Udine che mi ha telefonato per un salutino veloce. Ciao Rita, un abbraccio forte forte forte e una buona serata e naturalmente buon ascolto sulle frequenze di Radio Sorriso. Saluto Laura da Trieste che mi ha telefonato allo 0423 736 680 e mi richiede il prossimo brano, una bella Begin, Daniela Rosi con Il cuore è uno zingaro. Ciao Laura.

Franco Bastelli con Stornellante, scusate, Vagabondo, sempre qui su Radio Sorriso. E vado a salutare l'amica Bruna da San Giacomo di Romano De Zellino, che aveva il piacere di ascoltare questo brano, e anche lei naturalmente ha fatto i complimenti per la bella musica e per la bella compagnia che vi teniamo sempre. Questo mi fa molto molto piacere. Un abbraccio Bruna e una buonissima serata. 345 48 45 663, sms, WhatsApp o Telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423 736 680 o 736 681. Adesso è il momento di una bella cumbia, un bel mashup, un bel mix. La prima cosa bella che sarà orchestra Angelo Caravaggio, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, e noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Settimo Tramonto.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Settimo Tramonto.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
0: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E abbiamo ascoltato Ciliegi in fiore, la voce di Vito, Gianmarco Bagutti, orchestra italiana. E ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per questo brano del mese. Le 18:37 minuti, sempre a tenervi compagnia alla voce di Luca, fino alle ore 19 con Settimo Tramonto. Vado a salutare Rosa da Tolmezzo, da Tumiec, che mi scrive: dolcissimo Luca, bellissimo, bellissimo ascoltare la tua bellissima voce, dolcissima voce, ti voglio un gran bene. Bacioni e abbraccioni, buona serata, ti penso sempre e buon inizio settimana per domani. Io sono stufa del caldo. Dalla tua amica una Rosa di Tolmezzo. Cara Rosa, siamo tutti un po' stanchi, però dai, forza, ti abbraccio forte, grazie per il tuo messaggio, ti voglio bene anch'io e a prestissimo. Saluto Lina da Conegliano che accontento subito con questa bella dance. Alberto Crepaldi Band, due cuori e un battito. Ciao cara Lina, un abbraccio forte.

Rientriamo in diretta dopo aver ascoltato questo bel lento, i Caramel con Per tutte le volte che. Vado a salutare Stefania da Venezia che mi scrive: buonasera Luca, per favore mi fai sentire Per tutte le volte che dei Caramel? È una sofferenza lavorare con questo caldo, non vedo l'ora che arrivi il periodo delle vacanze anche per me. Ciao da Stefi. Cara Stefi, il periodo delle vacanze ci vuole un po' per tutti. Dai, tieni duro, spero arrivino presto e intanto resta sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Ti abbraccio forte e ti auguro una buonissima serata. Andiamo adesso con un bel ballo di gruppo. Orchestra Gianfranco Foscoli con Vamos a Gozar.

Orchestra Ciro Facchin, la voce di Giacomo e il Desdeng, sempre qui su Radio Sorriso. Sorrisini, è arrivato il momento dei miei saluti. È stato un piacere essere qui con voi e assieme a voi che ci siamo tenuti compagnia ascoltando la bella musica delle grandi orchestre italiane. Vi lascio subito dopo di me alla classifica delle più passate della settimana, quindi non perdetevela, mi raccomando. E ci risentiamo domani a partire dalle ore 18 con Cocktail di Sera. Vi auguro una buona cena, una buona serata e come sempre mi raccomando, fate i bravi ma non troppo. Vi lascio con una bella Begin, Giampiero Vincenzi, Più ci sei più ti vorrei, e subito dopo un bel mix, una bella cumbia, mix Samarcanda con l'orchestra Luca Canali, la voce di Francesco. Sorrisini, buon ascolto e buona serata. A domani.

0: ascoltato Settimo Tramonto.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Sorriso!
5: Care amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 19 e 7 minuti.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu ha respinto il piano di pace elaborato dagli Stati Uniti per Gaza. Finché sarò primo ministro, ha affermato Netanyahu, non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. E in Iran l'ayatollah Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian in occasione del terzo anniversario di mandato di quest'ultimo. Le condizioni di salute della guida spirituale del paese restano comunque un mistero. Ritrovate sane e salve nel Lazio le due persone, un uomo e una donna, entrambi 64enni, che risultavano dispersi, sono stati individuati dai soccorritori nel pomeriggio di oggi all'interno di un bosco a Cervara di Roma. Chiudiamo con il tennis. Yannick Sinner, infortunato, salta il Master 1000 a Cincinnati. Lo ha annunciato lo stesso tennista dopo un consulto con il suo staff. Il numero uno al mondo alle prese con un problema al ginocchio destro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
10: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: State ascoltando Le più passate.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: Sorriso.
0: State ascoltando Le più passate.
10: Posizione numero 6.

0: Avete ascoltato le più passate.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 20 e 2 minuti.
11: Radio Sorriso Meteo.
12: Un saluto agli amici di Radio Sorriso da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Qualche fenomeno da segnalare su Alpi, Prealpi e a tratti anche sulle pianure piemontesi nelle prossime ore. Poi per quanto riguarda la giornata di domani si rinforzerà l'alta pressione con spazi assolati ovunque, solo qualche fenomeno pomeridiano da non escludere sui rilievi alpini. Caldo che tornerà ad intensificarsi con punte anche di 37 gradi nelle ore pomeridiane. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
0: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
3: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
5: Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 21:03.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Con 10.100 ombrellini potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso!
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: L'estate di Sorriso è tutta da ballare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sorriso!
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
6: Tutto a posto a Ferragosto?
7: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
8: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Hit Universal Fun. Digital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: più giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
0: Sorriso. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Sono le 22 e 4 minuti.
7: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di Fly Sky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sorriso! Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
8: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
8: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Mmm, che bontà!
8: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
4: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 23 e un minuto.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre, chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.

0: È mezzanotte e due minuti. Cari amiche!
1: Cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio Sorriso. La musica di notte suona meglio.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: È 1:00.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Sorriso!
5: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
4: Più giovane che mai!
5: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:00.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.